Adonanan, la galo yo de la si, le banayalan. Yamaji da dalea, dare nemo talian, berae ki binwa uj, berabialan. Yamaji da dalea,